0: wannan sallah wani abu ne muhimmanci na kafa gare
1: ma dan gudanar da bikin sallan da ba za a taba mantawa da shi ba akwai abubuwa ne shaki ban dariya tare da uwa da abokan arziki bikin sallah da babu kamar sa
0: haɗu a Aruba Yarmouth don wani kwanakin sallah cike da nishaɗi
1: ku fito ku da barkatar ku
0: zuwa bikin sallah mai armashi
1: wasan sallar ya kunshi waƙe-waƙe wasanni da kuma lashe kyaututtuka marasa adadi
0: ku kasance da ku a ranakun 29 zuwa ga 31 ga wannan wata na Mayu mawaƙan da za su ziyarci wannan taro akwai Ado Gonja Hamisu Buleka da Auta MG Boy da dai sauransu bikin sallah da inyoyi a Aruba Yarmouth
2: sakon barka da sallah

alheri kuma mutum amma abin da suka rufe alƙawarin alheri shi kuma da sai take jin yayi ba za su cika shi ba gwada yana daga cikin su da waɗanda suka kalli mata da baƙin gilashi

kula na ba duk al'adar saboda sanar da haihuwa shi ta suka zaɓi in za su aure su aure al'ada da matan da suke a nesa al'ajani wanda ba a ruwa ba ma'ana ba auren dangi ba zuwa bisa

una grigia, però come per dire una grigia tu devi capire tu, capire che il loro è la porta, poco loro è lì. Quando tu hai chi manca, non ti cacca di casa dove si è chi. Kaidan da kuma ke shi yana da halin da matarsa ba za ta yi wannan aikin ba zai farko mai mata kawai sai aka yi shi kamar wani mutum da yake sai zai sa shi wani na daban ne. Da shi ma ne ta

ko ma ta ko mo waye ni di bo ko di burge bo di turan ci so sun sun fiye da da su mu ji fiye da ba sa da ne mu ko da ko ma su girki amma ya ta girka mu girka abu ko da ko ma su shara amma ya ta shara da ke mu ji to wannan yana ba ta sai aiki ne mu ji da hidima ta samu Allah da Allah to na ga wannan ne shine zama da

amsa da yayi masa fito da shi sai Allah ta alaka da sai shi yace da a baya baya mun tasbihi da ba shi da alaka da mun tasbihi kamar da rabe shi Allah ya Allah sai mun bashi a cikin kifin da nan ne kabarin sa har ta shi alkiyama lokacin da Allah ya Musa bai gidi ya tajalli ga dunne ya fada su ne yana farka ne yace falamma afaqa qala subhanaka wa ta'ala wa la sakiya rana aska rana shi haske ke lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a suka ga tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a gidi tare da gida ya salla ya tasbihu da tasbihi ya dinga wa Allah tasbihi a take sai da wannan duhun ne ya yi lokacin da cuta wani shirkai ta yawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tasbihi ya dace yace ko amuri ya rabbi Allah haka

jajjajen hazikin matashi Kawu Baraje dan Agundi yace ina kunkusa usul da sauran al'umma na amana da jahar Kano jagoran dariƙa kunkusiya na duniya Senator Dr. Tabi Musa Kwankwaso ya tabbatar da Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo a matsayin dan takarar gwamnatin jahar Kano na jam'iyyar NDC don haka al'umma jahar Kano lokaci yayin da za a fito da PP dan dazo fitar dango domin tabbatar da cikakken goyen baya da hadin kai 100% ga Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo domin dorewar ci gaban ayyukan kwankwasiya na tabbatar da farfadowa da inganta harkar ilimi da ciyar da al'umma gaba da mayar da waɗanda ba komai ba su zama abin misali a jahar Kano da ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Al'ummar jahar Kano kun ga dai tun bayan tafiyar Senator Dr. Tabi Musa Kwankwaso yadda harkar ruwan sha ta tabarbare a jahar Kano da matsalolin tsaro da rashin ci gaban matasa a fannin ilimi kasuwanci sano'in dogaro da kai don